Otwaso ba na be yanku otwaso aba. Otokwa bro chiro nyankata oyeden wa ba. Obi a uyankata bro che bi onyamenya wadon wate. Enye ma ya di nipa FM because of nkata no. Nyame pe enenim. Ai krata ability.